Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:31.
2: Sono le 4:31.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1989 con Mia Martini, Almeno tu nell'universo.

0: vederti più.
1: En Canarias.
2: Es la hora 5:30 minutos.
3: Sono le 5:30 minuti.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1976 con Eugenio Finardi, La radio.

intimo deserto. Quale croce porterò per trovare un cielo aperto?

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare, il provvedimento che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia, una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Cali.

0: Embrealo?
1: Qualcuno famoso, non lo so.
0: Boh, ciao intanto.
1: Ciao, tra qualche giorno fa, sì, 100 anni. Fa 60 anni Jovanotti.
0: 60 anni Jovanotti?
1: Pensa, Jovanotti fa 60 anni.
0: Jovanotti.
1: Mi pare il 27 settembre.
0: E Vecchioni quanti anni ha?
1: Che è il padre di Jovanotti.
0: Direi che possiamo chiudere.
1: No, su questa vogliamo...
0: Abbiamo iniziato malissimo.
1: Chiudiamo subito la puntata, come l'altro giorno.
0: No, dai, tra poco c'è frase sì, contesto no.
1: E la frase di oggi è
0: completamente stonati.
1: Ma io poi non mi sento, quindi. Ma dai, non fa così freddo. Questa è la frase che potrebbe essere anche una frase normale, però in questo caso autunnale, certo, diventa una frase
0: certo,
1: no.
0: Certo. Poi andiamo al fantacinema come ogni giovedì.
1: Sì. Sì, andiamo al cinema, prendete i popcorn, prendete il hai visto che adesso vanno di moda i porta popcorn tipici del film, che ne so, esce il film di Spider-Man, che costano 960 euro, però sono molto carini.
0: E poi dentro non ci va niente.
1: Esatto, e il fantacinema, il fantafilm di oggi si chiama L'autunno che non doveva arrivare.
0: Quindi noi le metteremo questi popcorn in una foglia gigante.
1: Bello!
0: Mi piace?
1: Sì.
0: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, una cosa che tu lo sai, mi fa sempre molto ridere.
1: Vai.
0: Non fa così ridere, io vi avviso, ma non potrei rispondere delle mie capacità proprio corporee, cioè a volte faccio anche mi faccio la pipì addosso quando
1: confermo si creano pozze di pipì
0: prezzi
1: quando...
0: dei cartellini scritti male.
1: Sì,
0: non vedo l'ora.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: meglio.
1: Fatta,
0: è molto meglio rispetto a prima, anche se l'avessimo comunque stonata sarebbe stata meglio.
1: Allora, qual è la frase del giorno e qual è il contesto in cui non va detta?
0: Allora, la frase del giorno è: ma dai, non fa così freddo. Una frase che in autunno viene detta con leggerezza, con coraggio, con incoscienza, ma nel contesto sbagliato diventa un tentativo di negare la realtà. Appunto, ma dai, non fa così freddo. Presa normalmente potrebbe essere anche una frase carina,
1: sì,
0: per stimolare l'altro. Esatto, un incoraggiamento. Però qual è il problema? È che questa frase a volte viene pronunciata da qualcuno che non percepisce la temperatura, vive in una negazione meteorologica, ha un rapporto complicato con le mezze stagioni, oppure indossa ancora la maglietta a maniche corte per principio, e soprattutto ti giudica perché hai la felpa. La felpa è stata un po', sarà, no?
1: Il fil rouge
0: di questa settimana, come dicono quelli bravi. Allora, vediamo un po' scene tipiche di questi contesti in cui la frase è no. Brezza traditrice: tu esci di casa, c'è quel vento autunnale che ti colpisce alle caviglie come un ninja, e loro ti dicono: ma dai, non fa così freddo. E tu: sto perdendo sensibilità alle ginocchia.
1: Però posso dire che tutti coloro che si lamentano del freddo, io per prima, perché sono freddolosa, sono gli stessi che d'estate non si respira.
0: Perché comunque ci si deve sempre lamentare del clima. Oppure tu hai la giacca, loro no. Loro ti guardano come se fossi un debole. Poi dopo 10 minuti iniziano a strofinarsi le braccia come un piccione infreddolito.
1: Però non te lo ammetteranno.
0: Non
1: mai.
0: Te lo diranno mai. Poi alle 18.45 cala il sole, la temperatura scende di 12 gradi in 4 secondi, questo è verissimo. E loro: ma dai, non fa così freddo. E tremano come un modem del 2003. Sai quelli che tremavano?
1: Sì. Forse lo utilizzano per autoconvincersi loro.
0: Probabile che sia una sorta di profezia che si autoavvera o che si autoriscalda, ma non succede. Il colpo di scena qual è? Che la persona che dice non fa così freddo è la stessa che a giugno diceva non fa così caldo, a luglio diceva non è così umido, ad agosto diceva non è così affollato, a settembre dice non è così freddo. È coerente solo nella negazione.
1: A prescindere.
0: Tu vuoi coprirti, loro vogliono dimostrare che sono forti. Tu vuoi sopravvivere, loro vogliono vincere una battaglia immaginaria contro l'autunno. E alla fine però mettono la felpa di nascosto quando non li vedi, quando stanno da soli, felpa rosa.
1: Rigorosamente,
0: e quindi, certo, ovvio, tipo quella che ho io, ma un pochino più pastello. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno dice non fa così freddo, sta già pensando di comprarsi una sciarpa.

0: Frase sì, contesto no. La frase di oggi è dai, non fa così
1: ma
0: freddo.
1: Ma dai, non fa così freddo.
0: Spesso lo dice chi ha freddo più
1: certo,
0: di te.
1: Certo, ovvio.
0: Però, come dicevo nel fuori onda, convinta di essere in onda.
1: Sì, sì. Tanto Ale avreste dovuto vedere questa scena. Lei ha cominciato a parlarmi come se... Perché l'ho capito che non aveva... Io ho capito.
0: Che
1: non aveva capito di essere fuori onda perché mi parlava proprio bene.
0: Sì,
1: troppo bene.
0: Perché invece fuori onda te parlo proprio una schifezza. Vabbè, comunque dicevo, abbiamo selezionato tra i fortunelli del giorno per leggere i vostri messaggi Silvia e Davide.
1: E
0: vediamo
1: Davide
0: un po' come la pensano.
1: Allora Silvia, ciao Silvia, scrive: il mio ragazzo ha detto ma dai, non fa così freddo.
0: Madonna.
1: Dopo 5 minuti aveva le mani in tasca, le spalle alzate e la postura da pinguino in crisi. Io ho fatto finta di non vederlo. Ora Silvia, per curiosità, adesso te lo chiedo,
0: com'è il pinguino in crisi?
1: Ci manderesti una foto magari del tuo fidanzato quando fa il pinguino in crisi? Perché io il pinguino in crisi non lo so, le mani in tasca. Vabbè.
0: Davide
1: scrive: ciao Davide,
0: ciao,
1: ho detto non fa così freddo per fare il forte. Abbiamo detto che è una cosa, no, di autoconvinzione che non faccia freddo. Poi ho comprato una sciarpa, una felpa e una tisana alla vaniglia. L'autunno mi ha smascherato in mezza giornata.
0: La tisana alla vaniglia mi manca, devo dire.
1: Sì, io non so se intendeva tisana o tè, perché io ad esempio sono un grande bevitore di tè alla vaniglia.
0: Grande bevitore
1: ne
0: di
1: bevo...
0: tè.
1: Ma stai scherzando?
0: È buono.
1: Ma stai scherzando, sotto il ponte?
0: La voglio assaggiare.
1: Allora, il tè alla vaniglia è molto buono e io che bevo tè senza zucchero.
0: Me lo porti?
1: Domani ti porto una confezione.
0: Addirittura
1: te la regalo,
0: una bustina.
1: Sì. No, ti porto la confezione, così se ti piace.
0: Fortunella.
1: Ma sai perché? Perché se non ti piace me lo riporti indietro, okay. Sicuramente, te lo tieni. Se ti piace, hai modo di berne un secondo, un terzo?
0: Ma guarda, io ti ringrazio veramente.
1: Prego.
0: Per la tua gentilezza nei miei confronti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal Palazzo di Vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. Due i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo. Stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto.

0: andiamo al fantacinema. Abbiamo detto che mettiamo i nostri popcorn in una foglia gigante perché il tema, indovinate un po', è l'autunno.
1: L'autunno, infatti il titolo del fantafilm è L'autunno che non doveva arrivare. È un film che racconta l'autunno come nessuno l'ha mai visto, quindi non come una stagione ma come un'entità che arriva quando vuole, senza chiedere il permesso. E andiamo alla trama. Il protagonista è Ettore, un uomo che ama l'estate con tutto se stesso. Infatti ha ancora il costume nel cassetto, la crema solare in borsa, la sdraio in macchina e la speranza negli occhi. Ma un giorno, mentre esce di casa, trova una foglia marrone davanti alla porta. Una sola, immobile, minacciosa. E da lì inizia il suo incubo.
0: Beh, in effetti, è l'inizio della fine, la foglia marrone. Comunque io anche c'ho ancora l'ombrellone in macchina. Adesso che ci penso lo devo togliere, andiamo avanti.
1: Perché anche tu sei un po' come Ettore. Allora
0: no,
1: vediamo se...
0: mi sono scordata di toglierlo dal bagagliaio.
1: E vediamo però se questo potrebbe essere l'incipit dello stesso conflitto che ha avuto il nostro Ettore nel film. L'autunno non arriva gradualmente, arriva in massa. Foglie ovunque. Vento che colpisce solo le caviglie, luce che cala alle 18:42 precise, malinconia che scatta come una notifica, felpe a ridaglie che compaiono misteriosamente sugli appendi abiti.
0: Te lo dici da solo, eh?
1: Certo, ovvio. Ettore tenta di resistere, ma l'autunno lo segue ovunque. Allora,
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
0: Capisco perché questa foglia parla come macchina.
1: Non lo so nemmeno io.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo e nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli e nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima. Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1976 con Pratt & McLean, Happy Days.

0: personalità si nascondono in un unico uomo qui al mio fianco, il nostro Alo, che tira fuori voci, non lo so, quasi, ma è un po' che non fai Topolino, per esempio.
1: Ehi, è vero, è un po' che non lo facevo.
2: È perché un po' di tosse, sai, la tosse autunnale.
0: Però preferisco la foglia numero 47. Allora, andiamo ai messaggi dopo questo fantatrailer. Ricordiamo il film di oggi, L'autunno.
2: Ti sarà la cannella. Ti immagina un barista e chiedi, posso avere un bicchiere d'acqua? No, abbiamo solo tisana alla cannella.
0: E dicevamo, il titolo era L'autunno che non doveva arrivare.
2: Sì.
0: Forse anche questo trailer non doveva arrivare, ma è arrivato e ve l'abbiamo raccontato. Ma andiamo ai messaggi, che è meglio prima che, insomma, perché ti stiamo per perdere. Lo vedo che vuoi tossire, non puoi. Chiara e
2: non
0: Lorenzo.
2: Non tossirò, pensa, tutterò tutto come. Chiara scrive, ciao Chiara.
0: Ciao.
2: Dopo aver visto il film. Vabbè, questa settimana mi state, posso dire la parolaccia?
0: Sì.
2: No, vabbè, mi state prendendo in giro, vabbè.
0: Tu,
2: la tosse,
0: scusa,
2: sta arrivando.
0: Come dire,
2: aspetta, vai, di qualcosa.
0: Cioè, tu ti, ecco, bellissimo, che momento poetico. Tu si stupisci anche, dovresti ringraziare che c'è chi ti d'accorda, guarda.
2: Comunque, grazie, Chiara.
0: Sì.
2: Ha scritto: dopo aver visto il film, stamattina ho trovato una foglia davanti alla porta. Una sola, ferma. Mi ha guardata, io ho chiuso la porta. Credo che fosse la numero 47.
0: No, mi sa
2: che
0: era la 48.
2: Forse era la 48, la 47 sta nel film.
0: Non ha senso questa cosa.
2: Ma non ha senso niente di tutto questo. Poi io sto tossendo tutto. Lorenzo scrive invece: ciao Lorenzo.
0: Ciao.
2: Ieri ho ordinato un caffè. Ah, eccolo. Il barista mi ha risposto: sicuro? Abbiamo la tisana alla cannella. Ho capito che l'autunno ha già preso il controllo del mio quartiere.
0: Tu lo sai che lui, mentre lo scriveva, l'ha detto così:
2: sì.
0: La tisana alla cannella.
2: La tisana alla cannella. Sembra Corona quando fa: abbiamo visto, è arrivato il messaggio. Adrenalina pura.
3: Radio Callime.
4: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: te.
1: Tra poco hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io già mi sento male dal ridere, vi avverto, vi ho già detto, la cosa non fa ridere, a me però fa riderissimo, quindi io divento stupida.
2: Trasmettici questa.
1: Divento stupida, lo sono già, divento più stupida del solito. Cartellini dei
2: vai,
1: prezzi scritti
2: facce ride,
1: male.
2: Facce ride.
1: Tra poco, tra poco.
0: Calina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura del presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro. Nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli. Cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro. Un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone. Oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine. Un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione. Il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario. Fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno. La vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario. Una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci. Un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

0: dividerà.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io non vedevo
2: tu
1: l'ora.
2: Già ridi bene.
1: Già rido, cartellini dei prezzi scritti male. Cominciamo con quanti? 3,50 euro.
2: Quanti, certo.
1: I quanti. Dai, mi fa troppo.
2: Un quanto. Quanto costano?
1: 3,50 euro.
2: Pensate che sono una cosa chimica, fisica, introvabile.
1: I coriandoli,
2: come no?
1: I coliandoli.
2: Ah, i coliandoli.
1: Sì.
2: Certo.
1: No, con la R, cioè.
2: Tutelle.
1: No. Questo che fa ridere, che sono invertite.
2: Ah, coliandoli.
1: Coliandoli.
2: Perfetto,
1: esatto.
2: Perfetto.
1: Però non c'è il prezzo. Vabbè. I cucchiani. I cucchiani 0,60 centesimi. Poi abbiamo gli struzzi.
2: Gli struzzi cadenti. Ha staccato proprio.
1: Sì,
2: beh, stupendo.
1: 500.
2: Non si sa cosa, cioè, beh.
1: Forse era 5 euro, non lo so. Pellizoma.
2: Mm-hmm.
1: Pellizoma comunque economico, 2
2: sì.
1: euro.
2: Ah, buono.
1: Pietra a fica coltelli.
2: Ma certo.
1: 1,20 euro. Poi abbiamo la gomma.
2: Sì.
1: Da cancellare.
2: Mm-hmm.
1: Dinosauro da 5 polli. Ora non mi chiedere.
2: Sì.
1: Io non lo
2: no,
1: so.
2: Non lo voglio nemmeno sapere. Però il dinosauro da 5 polli.
1: È un gioco. Vedo sotto l'immagine di un dinosauro.
2: Fa
1: ma
2: vedere.
1: Da 5 polli. Non lo so. 5,90 euro. Comunque.
2: Sì, comunque.
1: Poi abbiamo luci da labbra.
2: Ah, certo, perché magari è buio.
1: Esatto.
2: E vuoi baciare o vuoi farti baciare, le vuoi farle vedere, quindi servono delle luci.
1: Qua c'è un avviso più che un prezzo.
2: Sì.
1: No aprile la confezione.
2: Mm.
1: Ad aprile.
2: A marzo, no, maggio,
1: esatto,
2: sì, invece,
1: esatto.
2: Certo.
1: Poi eguini zatalizie. Ora mm-hmm. adesso tu spiegami.
2: Eguini?
1: Eguini zatalizie.
2: Eguini sarai quini, no.
1: Ma natalizi?
2: No.
1: Eguini natalizi.
2: Eh no. Eguini. Non
1: eguini zatalizie.
2: Fammelo leggere.
1: Eguini zatalizie.
2: No, non so. Zatalizie, no.
1: Non lo so, andiamo
2: non
1: avanti.
2: Non ho idea.
1: 100% catone.
2: Sì.
1: Giustamente, la roba
2: il filosofo,
1: qualità.
2: Il filosofo catone, certo.
1: Accessori.
2: Proprio romano, accessori.
1: I piatti a 0,80 centesimi.
2: Uh-huh.
1: E questo anche. Menote dei tesero. Ah, questo ho capito.
2: Menote?
1: Menote dei tesero pirati. Menote dei tesero pirati.
2: Non lo so.
1: Che è scritto anche sopra, menote dei tesero.
2: Ah, menote.
1: Sono
2: certo.
1: Le monete del tesoro.
2: Ah, le monete
1: dei pirati.
2: Menote, certo.
1: Menote dei tesoro. Esatto. Dei tesero pirati.
2: Dei tesero. Sembra una cosa veneta, le menote dei tesero.
1: E abbiamo. Questa è meravigliosa. Plastilina.
2: Sì.
1: Plastilina, pastillina.
2: Tutte,
1: cioè,
2: tutte le varianti, certo.
1: Un
2: in tutte le lingue l'hanno
1: sì.
2: scritto.
1: Poi Mario Gross.
2: Come no?
1: Oh,
2: Mario, no.
1: Mario Gross.
2: No, Super Mario Gross è terribile.
1: Esatto, ed è bruttissimo.
2: Cioè,
1: è praticamente un bambolotto con
2: sì.
1: la tuta di Super Mario. Poi questo è un bastone di selfie.
2: Certo.
1: Sarà il bastone del selfie.
2: Beh,
1: credo. Chissà,
2: spero.
1: Un bel set di teglie da porno. Che comunque. Set di teglie da porno.
2: Eh beh, comunque,
1: stare.
2: Per chi vuole girare un filmato amatoriale, ha bisogno di teglie.
1: Questa non me ne vogliate, c'è
2: sì.
1: scritto tazza antifiga Hello Kitty.
2: Mm.
1: Che in effetti dipende chi la usa.
2: Beh, certo.
1: Puzzi in legno
2: mm-hmm.
1: da 2 euro. Una pla da caccio. Una pla da caccio.
2: Certo.
1: Un manico legno Dio con cappuccio.
2: Un manico legno Dio con cappuccio.
1: Cappuccio 2 euro.
2: Come?
1: Mettite colorete.
2: Sì, che voglio. Questo è bello. Bitonto. A bitonto vendono le metite.
1: 2,99 euro.
2: Certo.
1: Poi cordone iastico.
2: Mm-hmm.
1: Stampo prostata.
2: Sì.
1: Tostapene economico.
2: Beh, tostapene.
1: Soli 17 euro.
2: Posso servire? Quanto?
1: 17 euro. Tostapene economico. Cestino per Pasquale.
2: Sì.
1: Occhiari.
2: Certo.
1: Salvatanai.
2: Sì.
1: C'è stello richiudibile.
2: Sì.
1: Scritto.
2: C'è stello?
1: Richiudibile.
2: No. Sì. Però più tardi, certo.
1: Bicchieri.
2: Sì.
1: Calzi tre pai.
2: Sì.
1: Porta profumo.
2: Sì.
1: E copripalle da donna.
2: Copripalle da donna. Ci
1: abbiamo,
2: qualora.
1: Scusa,
2: certo.
1: Io vorrei andare avanti all'infinito.
2: Vai, vai.
1: Abbiamo anche una macchina per la rasatura della palla, per concludere.
2: Una, perché l'altra così crei l'effetto quello. No, vedo, non vedo. Una sì, una no. Giusto.

0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
1: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
1: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
1: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti dallo Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: abbiamo dato per oggi. Beh, io vi avevo avvertito.
1: Il finale è stato incandescente.
0: Sì,
1: il finale è stato perché è stato tutto una raffica finale. Bellissimo.
0: Sì, copripalle donna, bello.
1: Bellissimo, stupendo.
0: E anche le teglie da porno.
1: Sì.
0: Da porno. Bene, niente, salutiamoci, dai, che è meglio. Amici, mi sono rimasta. Devo fare la pipì. Mi sto veramente lasciando la pipì addosso, quindi vi saluto. Salutiamo il nostro Alessandro Bisogni.
1: E salutiamo la nostra, non so. Volevo usare un termine di prima, ma è impossibile, sceglierne uno. Quindi salutiamo Alessandrina Bellotti.
0: E torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao! Devo comprare i bicchieri.
1: Io devo comprare un copripalla da donna.

Bentrovati, buon giovedì 24 settembre con il GR delle buone notizie. Dalla diffidenza alla personalizzazione della terapia ormonale sostitutiva e menopausa. È un passaggio storico quello segnato, tra le altre cose, dalla decisione della

0: modificare l'apertura della bocca per amplificare determinate frequenze sonore, proprio come fanno i tenori e le soprane durante un'opera quando emettono note alte. La musica non ha età e lo sa bene William Shatner, che a 95 anni è esordito con la sua band Heavy Metal sul palco del Riot Fest al Dagas Park di Chicago. Ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, ora sto esplorando la distorsione, ha detto l'ex interprete del capitano James Kirk in Star Trek prima della performance, accompagnato dalla sua band. Iconica villa della serie TV anni 90 Will, il principe di Bel-Air, di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di circa 20 milioni di euro. Costruita negli anni 30 in stile coloniale, appartiene alla stessa famiglia dal 1978 che all'epoca la comprò per circa 732.000 dollari. Per loro è stata semplicemente il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un'icona della televisione grazie alla serie cult. E con grande sorpresa non si trova affatto nel quartiere di Bel-Air, come raccontava la sigla, bensì a Brentwood. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Kalima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Kalima.
5: Kalima, rebobinas el tiempo.
4: Uno de los grandes éxitos de 1985 con Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, 4 droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 km. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, 2 volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale, sfideranno la Cina padrona di casa. È tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Yo!

0: per le famiglie. Sempre sul piano dei costi quotidiani, si segnalano forti variazioni per i carburanti nelle stazioni di servizio di Santa Cruz de Tenerife, dove la benzina senza piombo 95 oscilla tra 1,28 euro e 1,38 euro al litro, spingendo i consumatori verso i punti di rifornimento più economici della capitale. Per quanto riguarda lo sviluppo locale e la transizione economica, il comune di Santa Maria de Guia, nel nord di Gran Canaria, si prepara a ospitare la Giornata Mondiale del Turismo del prossimo fine settimana, che riunirà 11 municipalità per dibattere sull'innovazione e la sostenibilità del modello ricettivo del futuro. In chiusura, la cronaca marittima ci porta vicino all'isola di La Graziosa, dove i mezzi di soccorso del salvamento marittimo hanno intercettato a circa 3 miglia dalla costa un'imbarcazione di fortuna con 38 migranti di origine magrebina, tutti messi in salvo e trasferiti in sicurezza verso il porto di Arrecife a Lanzarote. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima Noticias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima. Oh mio...

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 24 di settembre, sono Francesca Romana Macri e diamo il via al nuovo appuntamento di oggi, di questo giovedì insieme. Come sempre vi portiamo alla scoperta del nostro bel paese, perché noi siamo il programma che parla interamente d'Italia. Facciamo ogni tanto qualche excursus sull'estero, però il focus è sul nostro meraviglioso paese. E a proposito di meraviglioso paese, oggi vi porteremo alla scoperta della storia di Piazza di Pietra a Roma, poi abbiamo l'agenda con le date, i compleanni, facciamo anche auguri di buon onomastico oggi come sempre d'altronde e chiudiamo con la tavola parlando di uno dei salumi più amati d'Italia. Un po' di mortadella per tutti qui a Verdi, Bianchi e Rossi, si parte!

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento giovedì 24 settembre. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono io, Francesca Romana, ma non sono sola per fortuna. Come vi ho detto oggi, diamo il benvenuto, anzi il bentornato, perché ormai Ceci è una affissionata. Si dice così in spagnolo?
1: Una affissionata, claro.
0: Affissionata.
1: Che sì.
0: Cecilia, anzi Cecilia, scusate, che porta una bella ventata di Spagna qui a noi che siamo italiani, ma anche lei è più italiana di noi.
1: Ormai sì, ormai sì. Ciao Franci.
0: Ciao Ceci, partiamo subito con l'agenda. Quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 24 di settembre.
1: Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Gorilla, un'iniziativa creata per sensibilizzare sulla protezione di questi straordinari primati a rischio estinzione e sulla salvaguardia del loro habitat. E basta ricordare film famosi come Gorilla nella nebbia o King Kong. Per quel che riguarda i fatti storici del giorno, il 24 settembre del 1948 viene fondata la Honda Motor Company, colosso nato dagli intuizione di applicare un piccolo motore sul telaio di una bicicletta. Invece nel 1919 Gabriele D'Annunzio guida la marcia di Fiume proclamandone l'annessione all'Italia. Nel 1961 si svolge la primissima marcia della pace Perugia-Assisi, ideata da Aldo Capitini.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 24 di settembre mi sa sotto il segno della bilancia ormai.
1: Eh sì, facciamo gli auguri al campione del mondo di calcio dell'82 Marco Tardelli. Facciamo anche gli auguri allo scrittore e sceneggiatore Francis Scott Fitzgerald e anche il regista spagnolo Pedro Almodóvar.
0: Abbiamo anche altri auguri speciali da fare, non di compleanno questa volta, ma di buon onomastico.
1: Allora, tanti auguri a San Pacifico e San Severino Marche. E poi chiudiamo con il proverbio del giorno.
0: Che non può mai mancare.
1: Esatto. Per San Pacifico il grano nell'ortica e il mosto nel fico. Un antico detto contadino che ricorda come a fine settembre la vendemmia entri nel vivo e la terra si prepari al cambio di stagione. Radio

0: che arrivano i vostri messaggi, i primi di questo giovedì insieme, e sono tanti come sempre. Ciao ancora Sissi, ciao Sissi.
1: Ciao Franci.
0: Abbiamo un po' cercato i messaggi che ci avete scritti, vi leggiamo sempre e come sempre soprattutto, e abbiamo scelto oggi i messaggi di Fausto e di
1: Valeria,
0: che salutiamo. Ciao Fausto e ciao Valeria.
1: Fausto dice: ciao, faccio gli auguri a Marco Tardelli, quell'esultanza dell'82 resta l'emozione sportiva più bella della mia vita. E beh, come darti torto, caro Fausto?
0: Guarda Fausto, io ti posso dare torto perché non l'ho mai vissuta come cosa. Tu pensa che io, hai detto 1982, sì, giusto? Io ero a meno 18 forse.
1: Ma
0: meno
1: non eri
0: 18.
1: Anche in progetto.
0: No, infatti ero a meno 18, capito? Ero in negativo con l'età, meno 18. E poi che ci dice Valeria?
1: Valeria, bellissima la giornata del gorilla, impariamo a proteggere di più la natura. Beh, sicuramente è un messaggio fondamentale, ma non solo la natura, ma anche il prossimo.

0: siamo insieme in questo giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi 24 di settembre, quando noi ci proponiamo di essere i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta di nuovi posti e oggi andiamo in una zona, in una città che tanto nuova non è, perché racchiude in sé veramente una storia che va avanti da prima di Cristo. Andiamo a Roma e andiamo a Piazza di Pietra per parlare di un appuntamento che farà scoprire, anzi farà riscoprire, la meraviglia dell'antica Roma. Si va a Piazza di Pietra qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale per

0: Festival nella capitale in questo giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché noi vi proponiamo sempre nuovi posti da scoprire, nuovi posti da esplorare. E io e Cecilia oggi, ciao Ceci,
1: ciao cara Franci,
0: vi portiamo in una piazza splendida. Siamo nella capitale, siamo nel cuore pulsante non solo della Roma, del centro di Roma, ma anche dell'antica Roma. Andiamo a Piazza di Pietra.
1: Vamos, è situata nel rione Colonna, pochi passi del Pantheon e da Via del Corso, c'è questa magnifica piazza di pietra. Nel Medioevo si chiamava proprio così perché era un accumulo di marmi antichi, ma la vera sorpresa sicuramente è quando uno alza gli occhi, perché incastrate nella facciata di un palazzo seicentesco spuntano 11 colonne romane giganti, alte ben 15 metri. È quello che resta dal maestoso tempio di Adriano, costruito nel 145 d.C. dall'imperatore Antonino Pio. Ma c'è una cosa molto interessante, soprattutto per quelli che sono rimasti a Roma, cara Francesca, o che staranno da oggi fino al 27 settembre. Perché proprio a Piazza di Pietra ci sarà il Roma Storia Festival. 4 giorni di incontri e lezioni magistrali, gratuite, con i più grandi storici e studiosi italiani. Tutti riuniti proprio qui per raccontarvi i segreti e le date che hanno cambiato l'urbe e il mondo intero. Poi c'è una chicca, un motivo sicuramente in più per andarci, cara Francesca,
0: sì.
1: E magari fermandosi dopo il tramonto, quando un suggestivo spettacolo di luci proiettate proprio proietta la storia romana direttamente sulle colonne. Quindi se siete in centro a Roma non potete perderlo.
0: Noi l'invito ve l'abbiamo fatto, il resto sta a voi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia, una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Insieme a Cecilia oggi ci siamo messi su una bella vespetta, proprio modalità vacanze romane, siamo andate in giro per la capitale. Vi abbiamo parlato di un evento spettacolare che ci sarà nei prossimi giorni, vi abbiamo invitato assieme a noi e beh, voi l'invito l'avete colto. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Ceci?
1: Esatto, Marco dice: che ricordi Piazza di Pietra. Io ci lavoravo proprio negli anni 90, quando c'era la borsa valori. Fare la pausa a caffè lì in mezzo con quelle colonne giganti sopra la testa ti faceva sentire un po' un broker americano e un po' un senatore romano.
0: Sì, è vero, è bellissima quella piazza e se non sbaglio in alcuni periodi dell'anno danno la possibilità proprio di visitare questo palazzo della borsa che hai citato tu, non penso sia più aperto oggi, però comunque ogni tanto fanno visitare l'interno e è veramente stupendo perché poi vabbè vicino c'è il Pantheon, lì praticamente ogni edificio che è stato costruito sia in passato che c'è tutt'oggi è veramente è una chicca della romanità e dell'italianità in generale.
1: Chiara dice: io e le mie amiche saremo a Roma proprio questo weekend, quindi fino al 27 ci fermiamo nella capitale. Non sapevamo del Roma Storia Festival, grazie per la dritta. Beh, non a caso siamo verdi, bianchi e rossi, no?
0: Esatto, vi diamo questi consigli e non solo, anche altri.

0: arriva come sempre il momento dedicato alla tavola. Con noi tornerà tra pochissimo Cecilia e messa sulla pizza, messa all'interna di due fette di pane, messa praticamente in tutti i modi, la mortadella, come la si mangia? La si mangia praticamente buonissima. È di lei che parliamo tra pochissimo a proposito di eccellenze della tavola e del Made in Italy. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Kalima.
1: E il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, questo ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, con noi torna la nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Franci.
1: Allora, oggi andiamo in tavola per parlare, secondo me, a mio avviso, di uno dei salumi più buoni d'Italia. Parliamo della mortadella, giusto?
2: Esatto, quella IGP però, eh. Partiamo dall'origine, un salume antichissimo, risalente all'epoca romana. Nel Museo Archeologico di Bologna pensa che è conservata una stela imperiale con maialini al pascolo e un mortaio, che sarebbe lo strumento usato per pestare le carni con spezie e bacche di mirto.
1: Ah, io pensavo mi stessi dicendo che conservavano ancora, non lo so, una vecchia forma di mortadella, invece no, okay, no, meglio infatti, la stele.
2: No, è importante perché da mortaio poi deriva proprio il nome mortadella. Capito?
1: Sì, sì, poi diciamo che ci sono anche varie declinazioni di mortadella, c'è
2: quella con i pistacchi.
1: Esatto, quelli con i pistacchi di Bronte, che è veramente buonissima. Io impazzisco
2: anche
1: poi
2: con le olive, però, eh?
1: Sì?
2: Sì, ma soprattutto in Spagna la vendono proprio con le olive. Ma anche qui in Italia, adesso.
1: Lei non l'ho mai provata.
2: È buona, buona. Allora, come dobbiamo abbinare questa mortadella? Allora, il classico imbattibile è ovviamente nella rosetta o nella pizza bianca romana calda, calda, ma si sposa magnificamente anche con un filo di aceto balsamico tradizionale di Modena, granella di pistacchio e un calice di lambrusco o pignoletto frizzante.
1: Io devo fare una confessione, io sono un amante della pizza con il pistacchio e la mortadella, e pensa se sì che una volta mi piacque così tanto che io feci una foto a questa pizza e la foto me la sono anche stampata e l'ho presa in camera.
2: L'hai pure mangiata?
1: No, no, la pizza ovviamente l'ho mangiata, però se vogliamo mettere la mortadella italiana più il pistacchio, io consiglio anche di mangiarla così, nature, al naturale, dal produttore al consumatore, nella bustina quella del supermercato con il suo imballaggio. Insomma, come la metti la mortadella è una vera
2: prelibatezza.

0: c'è.
1: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre siamo stati dalla tavola un po' anche in giro per la nostra bella Italia, il nostro bel paese, passando per la capitale. E io vi ricordo che arriviamo a parte alla fine del nostro appuntamento di oggi, che ci risentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie alla nostra Sessi, grazie a voi per i tantissimi messaggi che ci inviate e ci risentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
2: En Canarias.
3: Es la hora 11 en punto.
4: Sono le 11.

0: mai riuscito a tirar fuori la lingua lunga quanto il chitarrista dei Kiss. Perché sei tutto visto così? Che succede? Perché stai ridendo, Barbara?
1: Non voglio sapere cosa dovevi fare con quella lingua tanto lunga. Comunque,
0: no, ma perché devi pensare subito male? No, se, no, dà l'idea, no? Visto che è una, era una sua caratteristica, no? Quando vedevi i loro video. Non c'era mai, tanto lui non è che doveva cantare, lui suonava la chitarra, quindi quello era il problema. Esatto. Era il cantante che doveva allungare la lingua, era un casino. Allora, buongiorno Barbie, come va? Buongiorno. Tutto bene? Questa è Calima di Magnana. Con oggi è l'ultimo giorno qui, tranquilli, beati nel nostro studio, perché da domani c'è un tour de force a Tenerife. Noi partiamo nel pomeriggio, io, Michelangelo, tutti quanti, tutta la band. Partiamo verso Tenerife perché domani mattina saremo ovviamente nell'ufficio di Toda Canarias a Porto Colonna, nel sud di Tenerife, per la nostra Calima de Magnana. Tu rimarrai ovviamente nella tua Fuerteventura. E per quanto riguarda invece domani sera, ricordiamo l'appuntamento di Italia Business Canarias, che è ovviamente il suo compleanno, e quindi al Sueño Azul ci sarà una festa veramente grandiosa, con tantissima gente, tantissimi invitati. A bordo piscina ci sarà il nostro studio mobile, e andremo in diretta dalle ore 19 alle ore 21.

0: ci spingono troppo, finiamo dentro la piscina. Lo so. E poi naturalmente appuntamento invece per sabato mattina al ristorante asiatico Mr. Chen, a mangiare un po' di sushi e non solo, anche il ramen è buonissimo lì, ovviamente dalle 11 alle 13 con Toda Kalima, l'appuntamento che ci vedrà coinvolti insieme agli amici di Toda Canarias. C'è anche il buon Michelangelo che si è già messo pronto per partire.
1: Hai detto sushi?
2: Tra l'altro guardate anche le pagine social, perché ho visto sulle pagine social lo spot che stava facendo Selvaggia da Mr. Chen, sì, con mi raccomando riservate perché così almeno potete stare vicini agli amici di Toda Canarias e di Radio Kalima, perché è bellissimo, c'è uno spazio fantastico, quindi guardate anche le pagine social che sono fantastiche e vedrete anche che spazio bellissimo dove andare.
3: E poi ci vedrete mangiare sushi.
0: Quello che è l'importante per me è che si mangia il sushi, vero? Che poi pensate che Michelangelo non ama il sushi particolarmente.
3: Ecco. Perché te l'ha detto?
0: No, me l'avevi detto tu, no, però quello lì quello ti ha fatto impazzire.
3: Poi quello caldo,
2: In piena caldo, ola di calor, un buon ramen è la morte sua, ragazzi.
0: Vabbè, i nostri ascoltatori in questo momento, ciao. Cioè, intanto noi abbiamo 3 giorni da passare insieme a Michelangelo. Mamma mia, ragazzi, come
2: meraviglia.
0: No, perché siamo tutti e 3 pesanti, ma non pesanti di peso, come carattere. Quindi,
2: povero Angelo,
0: povero tesoro, Angelo,
2: io penso a lui,
0: povero Michelangelo.
2: Io penso
0: perché
2: Angelo.
0: Pensi solo ad Angelo? Partiamo.
2: Ti voglio bene. Ciao.

0: più. Era naturalmente, beh, questo è un pezzo che ha avuto veramente un grande successo quest'estate, perché in qualche modo Noemi insieme a Vito Salamanca hanno un po' dominato con questa "Tu cosa fai questa sera?". Beh, io so cosa faccio questa sera, non te lo dico perché altrimenti poi tu ti arrabbi. Ok, va bene.
1: arriverà il giorno che mi piazzo
0: anche, anche tu. Allora, intanto partiamo con le nostre notizie. Oggi è giovedì 24 di settembre, giovedì signor, come diceva giovedì qualcuno, signor. E partiamo.
1: Allora, sì, partiamo, voglio dire, davanti agli occhi di tutti, anzi sulla fronte di tutti, che fa un caldo micidiale, insomma, il calentamento globale è evidente, insomma, ne paghiamo le conseguenze, insomma, positive e negative che siano, comunque è una realtà di fatto, e questo determina anche il fatto che si stiano scaldando i nostri oceani. Mi fa sorridere quel taglio, insomma, che mi viene da dare a questa notizia, perché sostanzialmente ci sono le specie marine che hanno fatto le valigie e stanno emigrando da noi. Quindi ci sono un sacco di pesciolini, microorganismi, cose varie che un tempo se ne stavano tranquille e serene nel Golfo del Messico a vivere lì, perché si stava benissimo, stava da Dio.
0: Sapete che vi dico, che forse alle Canarie è anche meglio, e quindi
1: no, perché lì inizia a fare troppo caldo da quelle parti, e quindi detto che qua si sta scaldando tanto e lì fin troppo stanno venendo di qua, quindi qua inizia a fare caldo quanto là fa troppo caldo, e quindi con le loro valigette, i molluschi con il guscetto, quindi c'è Nemo con il trollino.
0: Quindi è probabile che nel giro di qualche decennio qui alle Canarie arriveranno addirittura i coralli, che ne so.
1: Esatto, probabilmente sì. Però poi io con la mia fantasia me li vedo così, vabbè.
0: Sì, con la valigetta, col trolley, no? Col sul trolley, fondo dell'oceano, che sì, si avvicinano alle isole Canarie. Comunque sì, il caldo c'è, devo essere sincero, non se ne può più, perché in qualche modo, sapete, uno alla decaloro va bene, due. Anche tre, vabbè, incomincia a essere troppe, ma dalla quinta in poi se ne può più, basta. Cioè,
1: Un minuto, due minuti, tre minuti, sette minuti.
0: Non si può sempre stare in ola di calore. Ti ricordi l'anno scorso ci lamentavamo perché eravamo sempre in calima. Quest'anno siamo sempre non in calima, in ola di calore, che è anche peggio, perché la calima ormai, vabbè, sì, è tipo nebbioso, fa un po' di caldo, eccetera, ma non è come la ola di calore, che oltre alla calima ti porta anche temperature veramente estreme. Se ne può più. Vabbè, d'accordo, ce ne dovremmo fare una ragione, secondo
1: esatto.
0: me. Assolutamente.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: Britney Spears, I'm a Slave for You, grande successo della fine anni 90, inizio anni 2000. Insomma, cari ascoltatori di Radio Calima, come state? State bene? Insomma, noi siamo fortunatamente un po' condizionati qui da queste parti. Tu non c'hai l'aria condizionata lì, hai solo ventilatori a iosa?
1: No, devo essere sincera che stamattina, cioè almeno finché si resta in casa si sta bene, devo essere sincera. Per me quando si esce dall'ecosistema interno.
0: Potresti sperimentare anche tu una volta, fare la trasmissione con seduto lì fuori, come hai mai fatto vedere una volta che eri appoggiata su un asse con i piedi dentro la piscina.
1: Esatto. Quello è stato meraviglioso, il pranzo della vita, extreme calor, quello veramente soluzione extreme. Quelli lo fanno in Messico, no? In posti eleganti, sai, quando ci sono quei meravigliosi come dire ristoranti, bar, dove arrivano i camerieri con dei polpacci così a porrarti da mangiare.
0: Sì, te le mettono su quelle cose galleggianti che te le spingono, sì, in piscina, e tu mangi, sì, mentre sei in piscina.
1: Vabbè, io facendo... impedita come sono, riuscirei a fare il disastro in 0-1 probabilmente.
0: Dovrebbero riciclare tutta l'acqua dalla piscina per pulire i danni. Vabbè, ok.
1: Esatto, vabbè, ma questo perché io sono un disastro.
0: Sei una sbrodolona. Però... allora, dai, forza, andiamo avanti con le notizie.
1: Allora, sapete che a me piace ogni tanto portarvi alla scoperta dei posti belli di Gran Canaria o delle Canarie, cioè insomma non di Gran Canaria, ci vende delle Canarie, e in questo caso vi voglio portare alla scoperta di un posto di Gran Canaria, di un posto che è uno dei più panoramici di Gran Canaria, ovvero Pico della Nieves, che praticamente, sì, è il tetto di Gran Canaria. Sostanzialmente
0: bellissimo.
1: Stavo leggendo insomma questo articolo che in qualche maniera lo paragona addirittura ai grandi paesaggi delle Hawaii, no? Come Mauna Kea o un altro posto dal nome impronunciabile, no? Dove in qualche maniera si sale fino in alto e si vede dall'alto l'Atlantico con tutte le montagne, insomma, tutte le montagne che scendono verso il mare con queste immagini estremamente belle. Insomma, c'è questa strada di montagna che ti porta appunto nella zona più alta di Gran Canaria, che insomma, quando si va alle Canarie, quando si va a Gran Canaria, uno pensa al mare, insomma, pensa soltanto.
0: E invece lì siamo oltre 2000 metri, quindi ecco.
1: Siamo a 1949 metri, quindi se, non per cercare alivio, non per cercare sollievo dal caldo, quindi non è un consiglio, perché come diciamo spesso più si sale alle Canarie più si va a trovare caldo, però questa zona è conosciuta anche come il mare delle nubi, perché in questo è uno dei fenomeni più abituali, soprattutto appunto nella mediania e nelle Cumbres, dove più si va in alto più si entra proprio in questo mare di nuvole, perché le nuvole per un effetto di del calore si trovano esattamente, sono più basse, quindi si entra a fare il bagnetto nelle nuvole, quindi se volete farvi un giro interessante andate lì, che è sicuramente una bella passeggiata.
0: È uno spettacolo da per chi insomma vive e visita Gran Canaria, dovete assolutamente farlo. Do solo due consigli, ok? Intanto, se ci andate il venerdì, sabato, domenica, ma se potete fatelo sempre, non arrivate proprio fino all'osservatorio con la macchina, magari posteggiate 500 metri prima e fate un ultimo tratto di strada, visto che ci sono anche i parcheggi 500 metri prima, e poi fate l'ultimo tratto a piedi, in modo che non rimanete poi incastrati, perché se c'è traffico la strada è stretta ed è anche senza fine, cioè si arriva e poi si deve tornare indietro. Io ho visto gente che ha passato l'intera giornata a fare manovra soltanto per tornare indietro, tra cui io.
1: uno a caso. Del resto lui, tutti muovi con la smart,
0: certo. Comunque sappiatelo che questo è uno dei consigli, e poi cercate, magari se avete fortuna, di andarci quando non c'è Calima e quando quindi c'è una visione terza, perché se andate in questo posto quando c'è veramente un cielo e un'aria limpida, vedete delle cose incredibili, vedete Tenerife, vedete il Teide, vedete le altre isole, è uno spettacolo, sembra di toccare Tenerife con le mani ed è una cosa veramente bella da vedere. 11:27 su Radio Calima, si parla di soldi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Son las 11:31 minutos. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega alert mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nell'FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.

0: Non so, mi è sempre dato questa impressione, Fabio Concato, no? Dello zio buono che si mette a suonare la chitarra e a cantare in famiglia mentre magari appunto è una domenica. E comunque lui è un grande, secondo me, perché è un grande musicista, ed è un peccato che poi in qualche modo sia stato un po' sottovalutato nei lavori più recenti, perché ne ho ascoltati alcuni, posso dirti che sono molto molto molto molto carini. Lui è molto raffinato, per sì, è arrivata la base sparatissima. Ho sbagliato io. Ho visto Barbara fare un salto enorme. No, stavo appunto dicendo di Fabio Concato che è un grande, le sue sonorità sono fantastiche, e comunque il suo album che contiene tutti i grandi pezzi degli inizi degli anni Ottanta è sempre uno dei più amati da coloro che hanno vissuto quel periodo. Allora, intanto volevo, prima di andare avanti con le notizie, c'è un incendio forestale che è stato dichiarato in mattinata nella zona di Sausiglio, nella zona di Galdar, vero? L'hai visto anche tu.
1: Sì.
0: L'112 e il CECOES insieme ai membri del governo delle Isole Canarie hanno inviato sul posto mezzi di estinzione. Ricordiamo che giustamente in queste ore Gran Canaria è in allerta gialla e arancio causa rischio di incendi boschivi. L'incendio comunque sembrerebbe essere stato perimetrato, anche se non ancora estinto. Stanno ancora lavorando da questo punto di vista, vero?
1: Ecco, sì, poi magari più tardi in un altro intervento diamo un po' di consigli su come comportarsi in caso di incendio forestale, che secondo me è interessante. Insomma, comunque al momento le cose sono sotto controllo, insomma, non dovrebbero esserci, non c'è neanche allerta, insomma, è proprio stato un conatino per quello non avevo ancora dato.
0: Quella è una zona ovviamente del nord di Gran Canaria che ovviamente è molto sensibile, no, quando ci sono ondate di calore, perché è una zona comunque anche molto verde, quindi lì è molto facile che si possano sviluppare degli incendi. Quando a Gran Canaria si sviluppano degli incendi, quasi sempre sono sempre in quella zona, insomma, dalla cumbre verso Galdar, o comunque sono quelli punti estremamente sensibili da questo punto di vista. Invece, a livello di notizie, cosa ci abbiamo?
1: Vero? Eccoci qua. Allora, Tenerife, parliamo di mobilità, insomma, mm-hmm. È un tema di cui parliamo spesso, perché sappiamo quanto la questione traffico in quelli Tenerife sia un argomento assolutamente assolutamente caldo. Tenerife prova a cambiare davvero modo in cui ci si muove sull'isola. È arrivato un via libera definitivo al nuovo piano di mobilità insulare sostenibile, con 92 interventi per oltre 5 miliardi di euro di investimenti fino al 2035, con una visione insomma che in prospettiva dovrebbe arrivare fino al 2045. Dentro c'è praticamente tutto: potenziamento del trasporto pubblico, ampliamento della rete dei tram, più trasporto scolastico, parcheggi dissuasori, corsie bus sulla TF1 e sulla TF5, infrastrutture per le auto elettriche, car sharing, corridoi verdi, sostegno alle zone a bassa emissione. Naturalmente c'è il grande tema delle autostrade, previsto il famoso terzo carril sulla TF1 tra San Isidro e Las America e tra Guimar e San Isidro, sulla TF5 tra l'aeroporto di Los Rodeos e la Orotava. Insomma, l'obiettivo sarebbe quello di offrire alternative reali all'auto privata, ridurre il traffico, rumore ed emissioni e rendere gli spostamenti più accessibili ed efficienti. Insomma, c'è un punto che resta ancora aperto: il piano non introduce limiti alle auto in noleggio, che dovrebbe essere insomma un po' un punto su cui si ragiona, perché sappiamo che anche questo non aiuta, insomma, soprattutto il fatto che poi i turisti spesso si muovono e non sanno bene da che parte andare, e quindi anche questo sicuramente limita un po' in termini di aiuto, mi sono buggata in termini di mobilità. Okay. Non significa che si parta domani, non si parla di 92 cantieri, però insomma ci sono due scadenze, una del 2035 e una del 2045. Insomma, le cose si stanno muovendo. Certo, non possiamo sempre dire vabbè, si parla e si parla, qualcosa si sta facendo, signori, quindi speriamo in bene. Il via libera è arrivato.
0: Bene. Poi io ricordo che mi ha sempre colpito la mobilità di Tenerife, in particolare di Santa Cruz, perché è l'unico posto dove ho visto i tram. Quando incominci a vivere alle Isole Canarie e non vedi più i treni, perché qui i treni non ci sono, già quando vedi un tram su una rotaia ti emozioni. Oh, sì. Vai, incredibile ma vero. Radio

0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
1: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
1: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
1: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: successano di ritrovarci in qualche situazione scomoda, ti chiama qualcuno che ti controlla oppure in qualche modo qualcuno che vuole parlare con te e tu disperato fai finta a volte che anche non c'è segnale, no, fai cascare la linea, c'è qualcosa che non va, e lo fai e la gente a volte ci crede, ma ti richiamo dopo, attaccano. Più o meno un po' la storia di questo pezzo, ovviamente di grande di Quevedo. Su Radio Calima adesso andiamo avanti con le nostre notizie, perché poi ce ne abbiamo uno importante invece a mezzogiorno 05, già ti vedo che ti stai preparando per la nostra notizia social. Intanto adesso cosa facciamo di bello?
1: Allora, volevo raccontarvi di una cosa, perché la NASA sta pensando di tenere in conto la canappia come dicono da altre parti, l'112 delle Canarie, per quanto riguarda come punto di come dire di possibile SOS di aiuto per le missioni della NASA in vista delle eventuali emergenze delle prossime missioni di Artemis. Adesso vi spiego meglio. La NASA si è interessata proprio al sistema di emergenze delle Canarie perché l'arcipelago, come abbiamo spesso detto, occupa una posizione strategica nell'Atlantico, cioè stando noi in the middle of nothing, come dico sempre, potrebbe diventare un punto d'appoggio in caso di bisogno di amarraggio d'emergenza di una capsula delle future appunto missioni Artemis. Ad aprile proprio una delegazione guidata dal responsabile medico della NASA ha visitato il 112, il sistema sanitario e gli ospedali di Tenerife, per capire una cosa molto concreta: se una capsula dovesse cadere nelle acque vicino alle Canarie, saremmo in grado di recuperare gli astronauti rapidamente? Cioè, a me viene da ridere, non siamo in grado di curare l'influenza dei cristiani
0: con tutti i problemi che ci possono essere, ci dobbiamo preoccupare di andare a recuperare gli astronauti. Oddio, cioè ci mancherebbe altro, poverini, se cascano, ma dico, però no, è un po' dell'assurdo, no, questa notizia.
1: Ma non potete fare, cioè, nel senso, troppo vicino. Il test riguardava tutta la catena: localizzare la capsula, allertare le navi presenti nell'area, coordinare elicotteri ed imbarcazioni di soccorso, recuperare l'equipaggio e predisporre contemporaneamente l'assistenza ospedaliera. Scusate, la risposta è stata abbastanza convincente da portare la NASA la settimana scorsa a consegnare al COESIS 112 Canaria su un riconoscimento per il lavoro svolto nell'ambito del programma Artemis, eccetera eccetera. Ma voglio dire, l'America è grande, l'Atlantico pure, cioè, ma
0: proprio deve cascare qua su vicino alle Canarie. Vabbè, forse stiamo parlando di una qualche cosa dovuto a un caso anomalo, no? Perché normalmente loro si organizzano sul punto di arrivo della capsula, magari per qualche motivo un po' di vento in più, la calima che si mette in mezzo eccetera, questa povera navicella mentre scende dice: oh, guarda le Canarie, lì ci sono stato 2 settimane fa, era bellissimo.
1: Ne approfittano per andarsi a mangiare una papa sarugata.
0: Esatto, è mica male come idea, eh? Attenzione, attenzione.
2: Radio Calima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le isole Canarie hanno attivato i protocolli di preallerta a causa di un improvviso aumento delle temperature che sta interessando l'intero arcipelago, ma il governo regionale ha confermato il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche in presenza, monitorando costantemente l'evoluzione del picco di calore previsto per le prossime ore. Sul fronte economico e dei consumi, l'indice del prezzo medio dell'energia elettrica per la giornata odierna fa registrare la fascia oraria più conveniente tra le 13 e le 14, con una tariffa stabilita a 49,16 euro per megawattora, offrendo un'ottima finestra di risparmio per le famiglie. Sempre sul piano dei costi quotidiani, si segnalano forti variazioni per i carburanti nelle stazioni di servizio di Santa Cruz de Tenerife, dove la benzina senza piombo 95 oscilla tra 1,28 euro e 1,38 euro al litro, spingendo i consumatori verso i punti di rifornimento più economici della capitale. Per quanto riguarda lo sviluppo locale e la transizione economica, il comune di Santa Maria de Guia, nel nord di Gran Canaria, si prepara a ospitare la Giornata Mondiale del Turismo del prossimo fine settimana, che riunirà 11 municipalità per dibattere sull'innovazione e la sostenibilità del modello ricettivo del futuro. In chiusura, la cronaca marittima ci porta vicino all'isola di La Graziosa, dove i mezzi di soccorso del salvamento marittimo hanno intercettato a circa 3 miglia dalla costa un'imbarcazione di fortuna con 38 migranti di origine magrebina, tutti messi in salvo e trasferiti in sicurezza verso il porto di Arrecife a Lanzarote. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Calima Rewind. Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde. Y los sábados, de 10 a medianoche. Calima Rewind. La música que marcó tu vida. En Radio Calima.
3: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: quando il mondo si divideva tra Duraniani e Spandau Ballettiani. E Duran Duran con Angry Like the Wolf. Adesso siamo anche in diretta sui social perché dobbiamo parlare di qualche cosa di abbastanza importante. L'avevamo accennato già prima, si parla di incendi. Oltretutto ti sottolineo, l'avrai sicuramente letto anche tu, è arrivata adesso la notizia che c'è già un secondo incendio qui a Gran Canaria dopo quello che abbiamo che era iniziato verso le 10:30. Si parlava di una zona che era il Sausiglio nel comune di Galder, e si è appena, proprio pochi minuti fa, interessato un nuovo incendio nella zona di La Sorrueda, Santa Lucia de Tirajana, quindi proprio nella parte verde con tutte le palme. Mi sembra che sia una zona che oltretutto sia stata già anche colpita da un incendio qualche anno fa, quindi proprio sì, fuoco sul fuoco, come, esatto, come si dice. E invece l'argomento comunque tratta il fuoco, tratta quello che è un po' il problema di questi giorni, vero Barbara?
1: Esatto, sì, parliamo un po' appunto di quelle che sono le allerte appunto per incendi forestali. Sappiamo insomma che le Canarie, quando ci sono queste olas de calore, insomma, e soprattutto unite al vento, entrano molto facilmente in questi stati di allerta. Quindi InfoCa, che insomma l'organismo che si occupa della gestione e della prevenzione degli incendi, dà tutta una serie di protocolli di prevenzione e di gestione dei rischi di incendi forestali, soprattutto nella cumbre, ma poi comunque in generale. Quindi aprite bene le orecchiette per capire come comportarvi e soprattutto cosa non fare. Intanto distinguiamo velocemente quelli che sono i gradi di allerta. C'è un grado di preallerta, un grado di allerta che è quello in cui siamo adesso praticamente in quasi tutte le isole, perché è a Tenerife, a Gran Canaria ovviamente, dove, come ha detto giustamente Roberto, ci sono due conati di incendi, ma anche alla Gomera, alla Palma Hierro, in questo momento siamo in allerta incendi forestali. Poi c'è l'allerta massima. Per quanto riguarda un protocollo generale per tutto l'arcipelago, la logica è chiara. Quando si è in fase di allerta bisogna ovviamente dare stop al fuoco negli spazi aperti, comprese le aree ricreative, campeggi, aree di sosta, sospensione di ogni tipo di bruciatura agricola e forestale, anche se già preventivamente autorizzata, divieto di ogni cosa pirotecnica,

0: capace di generare fiamme in generale, divieto di uso di macchinari che possano produrre scintille o scariche elettriche nei monti e in generale nelle aree rurali entro 400 metri dalle aree forestali. Quindi insomma divieto di dar fuoco alle apiculture, tutto quello che insomma ovviamente genera scintille. In questo caso divieto di accesso a sentieri, accessi ai monti, campeggi, caccia, manifestazioni e aree ricreative, quindi stare molto molto attenti. Tenerife in particolare ha un sistema sui 4 gradi. Nel grado 0 tutto va avanti come se niente fosse. Il grado 1 scattano dei divieti per quanto riguarda l'accesso alle aree ricreative, poi tutto avviene a secondo di quanto aumenta ovviamente il grado di pericolosità dell'incendio. Bisogna stare molto attenti. Invece a Gran Canaria la stretta arriva prima, con una sorta di semaforo, viene chiamato semaforo del fuego. Distingue il periodo di pericolo medio-basso, periodo alto e periodo di allerta massima, insomma secondo appunto del semaforo che viene emesso dal Cabildo. Ecco, quindi tutto questo comunque sostanzialmente quello che bisogna stare molto molto attenti, tutto ciò che genera scintille, e poi viene chiuso ogni tipo di accesso alle montagne, alle cumbre. State molto attenti perché, come si suol dire, non si scherza col fuoco. Abbiamo già visto a Tenerife quanto poi diventa difficile spegnere i fuochi, perché è un casino da queste parti spegnerle, perché i nostri bellissimi venti alisei tanto ci fanno bene, tanto poi propagano meravigliosamente
1: le fiamme,
0: il fuoco.
1: Certo, ecco, certo. Quindi mi raccomando, cuidao. Se siete anche fumatori, lasciate le sigarette a casa, non andate troppo in giro per i sentieri, non fumate, o almeno fate la cosa che non dovreste mai fare, però purtroppo tanta gente ancora lo fa troppe volte, quello di lanciare le cicche dopo aver fumato. Questo proprio evitatelo, perché è il pericolo numero uno in questi casi, specialmente se siete all'aperto in zone dove ci sono gli allarmi. Ok, speriamo che queste informazioni possano essere state utili ai nostri ascoltatori, perché è comunque quello che ci piace fare qui a Radio Calim, è anche quello di dare informazioni utili e non soltanto divertirci.
2: Radio Calim.
3: A ver.

passeggia andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: carina Julie Bresh con Serenamente. Ci sono queste canzoni ogni tanto che fanno, vedete, le canzoncine carine anche i nuovi giovani del momento.
1: I giovani,
0: che poi giovani anche loro incominciano. I giovani, qua dire la parola giovani non è proprio facile, perché uno dice, ah, questi sono giovani, poi perché hanno 30 anni, 40 anni. Cioè, i giovani sono qualcos'altro, ancora più giovani quando si parla di giovani, no? Va sempre a rincorrere. E purtroppo sappiamo che a volte, ecco, le nuove generazioni, per esempio quelli che hanno ora 15 anni, 20 anni, ascoltano veramente tanta musica completamente diversa da quella che siamo abituati a ascoltare noi. Senti, io c'ho una notiziola qua che mi ha fatto un pochettino pensare. Tu hai presente quando prima parlavamo, no, di Che vedo, di quella canzone che si insegnala, dove lui è appunto alla ricerca del segnale del 5G, no? C'è questa notizia che mi fa ridere, perché immagino che è una cosa che potrebbe succedere ovunque, anche da noi, non soltanto in India, come è successo, dove è successo praticamente in un paese in India, esattamente Uttar Pradesh, non ditemi cos'è, dov'è, perché ovviamente siamo in un posto che non conosciamo assolutamente, ma c'è un povero tecnico della telefonia che oltretutto era anche alle prime armi, era stato assunto da poco, tipo c'aveva 2 o 3 mesi che stava lavorando, è andato a fare una riparazione in un paese. La gente di questo paese, poiché questo ripetitore non funzionava da 2 anni, ok, e quindi era leggermente arrabbiata, che cosa ha fatto? L'ha preso e l'ha sequestrato e legato a un palo del ripetitore, con tutta questa folla che gli hanno fatto proprio un rito, no? Gli correvano attorno dicendo proprio, per quasi volevano lapidarlo, lui non c'entrava niente, poverino.
1: Povera stella.
0: Perché il ripetitore non funzionava da 2 anni. Insomma, la protesta è avvenuta nei primi giorni di settembre di quest'anno, quindi è una cosa abbastanza recente, è scoppiata appunto a causa di una scarsa connettività durata 2 anni, di abbonamenti costosi pagati a vuoti, e il tecnico, assunto poverino da 3 mesi alla sua prima ispezione in quel sito, è stato liberato dalla polizia, la quale ovviamente ha arrestato 6 persone per poi rilasciate su cauzione. Ma tu immagina un tecnico, no, che lì magari anche per fare la riparazione l'hanno segnalato, viene aggredito, sequestrato e legato a un palo, il palo poi delle antenne, no? Come per incazzatura, perché questo funzionava o non funzionava. Ma la gente secondo me sta fuori di testa.
1: Ma due domande, cioè prima o dopo la riparazione?
0: Perché non lo so, io credo che non l'abbia neanche fatto in tempo a ripararlo, perché è arrivato là.
1: Perché dopo la riparazione avrebbe avuto senso, perché in alcuni casi, cioè io nel senso, il meccanico che ha la mia macchina da 2 mesi e mezzo, un paio di voglia, sì, di fargli una cosa,
0: ho capito,
1: simile,
0: però
1: ce l'ho,
0: tu il meccanico è un rapporto che tu gli porti la tua macchina, lui prova a riparartela, non ce la fai, un conto è un operatore telefonico, che cioè non è che è una persona sola, sono migliaia di persone, ogni volta viene una persona diversa, c'è un ripetitore che non funziona, arriva il tecnico perché finalmente qualcuno ha detto guardate che quel ripetitore non funziona, andatelo a riparare, lui è andato lì poverino tranquillo con la sua borsettina, è arrivato, si è avvicinato al casettino per fare la riparazione, sono arrivati questi 6 personaggi, l'hanno preso, sequestrato, legato al palo e punito perché quel ripetitore non funzionava. Secondo me la gente
1: fantastico.
0: Però questo è veramente, ormai la gente sta completamente fuori. Poi quando gli tocchi, sì, connessioni cellulari, poi il 5G, attenzione, quindi il 5G non è vero che porta problemi. Complottesti,

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto quattro droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.

0: questo video di Alan Sorrenti, io ho sempre invidiato la bianchezza del bianco del suo vestito, che secondo me era tipo uscito dal Dash, no? Ti ricordi che il periodo c'era Enzo Ferrari con il fustino del Dash, questo bianco che proprio sparava quasi sulla telecamera, no? Quante signore avranno detto
1: signora mia
0: come posso fare un bucato così bianco, che più bianco non si può.
1: La massaia con la gonna un po' più lunga, direi quasi.
0: Attenzione che con le gonne ultimamente, appena dici qualcosa dici male sulle gonne, corte, esatto. lunghe. Senza
1: noi andiamo in giro in costume da bagno, ci togliamo dai problemi.
0: Esatto, senza gonne, vabbè, okay.
1: Ci togliamo dagli impicci. Allora signori, io se non parlo almeno una volta al giorno di mangiare non sono mica contento.
0: Ma tu sai che io ti seguo a ruota, no?
1: Ecco. Esatto. Allora, torniamo a parlare di Tenerife e di una cosa molto carina, ovvero di un documentario prodotto, che verrà presentato tra un paio di giorni dal CSIC, che ho appena scoperto essere praticamente il corrispettivo del CNR italiano, praticamente il Consejo Superior de Investigación Científica, cioè ovvero il Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche Spagnole, cioè un organo scientifico estremamente importante, che ha prodotto e ha lavorato 3 anni su un documentario che verrà presentato non niente poco di meno che dopodomani al Teatro Cine de Realejos, in quel di Tenerife, sulla storia dei Guachinches di Tenerife, di cui avevamo accennato qualche giorno fa. I Guachinches sono quelli nati come taverne, che praticamente erano nati come scuse per far provare i vini accompagnati da qualcosa da mangiare ai mercanti che venivano a comprare il vino.
0: Poi questo qualcosa da mangiare è aumentato e praticamente è diventato come una specie di taverna ristorante concetto,
1: esattamente,
0: no?
1: Esattamente, e sostanzialmente i mercanti che arrivavano un tempo erano inglesi, perché la passione per gli inglesi, per Tenerife, per le Canarie, non conosce tempo. Pensate che la passione per i vini canari addirittura ce l'aveva Shakespeare, che in alcuni sonetti cita proprio The Canary Wines, cioè proprio è il binomio canarie inglesi è incredibile. Adesso vi racconto questa storia. I Guachinches di Tenerife finiscono al cinema, ma non semplicemente per parlare di vino e carne. Insomma, è stato prodotto questo documentario che si chiama I'm Watching You, proprio Guachinches. La storia dei Guachinches di Tenerife. Il lavoro è durato 3 anni. Dal 2023 i ricercatori hanno mappato i Guachinches, intervistato proprietari e frequentatori e girato, pensate, 60 ore di materiale, ridotte poi a un film di un'ora. Perché studiarli addirittura da un punto di vista antropologico? Perché i Guachinches originariamente non erano semplicemente dei ristoranti tipici, come vi dicevo prima, sono nati appunto come luoghi in cui i produttori vendevano direttamente il proprio vino accompagnato da piatti casalinghi. Allora, che cosa rende autentico il Guachinche? Proprio il fatto di questo rapporto. Ma da dove viene il nome Guachinche? Pare, secondo la leggenda, che il nome deriverebbe dal I'm watching you, che poi in canario suonava Guachinche, cioè da quello che facevano gli inglesi guardando i proprietari della taverna versare vino e preparare cibo. Cioè ti sto guardando, ti tengo d'occhio. Esatto. E pensate che è nato così. Quindi secondo l'Accademia della Lingua Canaria questa potrebbe essere una possibile etimologia. Un'altra deriva da Bocince, che invece sarebbe stata appunto la piccola taverna o la bocce, che voleva significare invece il bicchiere, insomma, quindi la piccola taverna tenerifegna. Quindi da questa storia gli studiosi della lingua, che sono grande gente che passa la vita a fare queste cose, io le studiavo all'università, quindi gente che proprio si appassiona, gli vengono gli occhi incredibilmente vivi quando segnano ste cose, ci ha passato tutto pensate, 3 anni della loro vita a segnare questa cosa qui, e adesso diventerà un documentario. Insomma, l'ho trovata una storia molto carina che volevo condividere con voi.
0: Assolutamente, io ci devo andare a mangiarmi qualche cosa, perché io le poche volte che mi è successo mi sono leccato i baffi.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: purtroppo, qualcosa bisogna sempre ricordarselo, specialmente le cose brutte del passato che a volte possono anche ritornare. Allora, cara la mia Barbara, come dire, vogliamo partire con l'ultima notizia di oggi. Guarda, prima poi io prendo le valigie, pum, e vado a Tenerife.
1: E a proposito di dimentichiamo tutto e di non dimenticare, vi darò quella che secondo me è la notizia più bella della giornata. Vogliamo essere scadata senza che mi scenda la lacrimuccia, perché
0: eccola là, perché lei quando ha queste notizie così sei un po' piagnona, posso dirlo? Sì, è vero. Sì, lo sono anch'io, però guarda, io mi commuovo molto facilmente, che io mi nascondo molto bene. Molto bene.
1: Allora, parliamo di una notiziola molto carina che arriva dalla Gomera, che parla di sostenibilità e di memoria. Appena conclusa l'iniziativa Sdeagua, promossa dal Cabildo e da un'associazione privata che ha coinvolto più di 300 persone tra studenti, famiglie e anziani. Si chiamava la Cada Gota Cuenta, no? Ha coinvolto 223 studenti in attività che parlavano di biodiversità, ecosistemi insulari, uso responsabile dell'acqua. Si è andata a scoprire quello che è il tesoro escondido di Garaconei, insomma il famoso bosco dell'Aurisilva di cui abbiamo parlato più volte. Però la parte più interessante è il progetto Agua y Memoria, no? Che ha coinvolto gli anziani del paese. Sostanzialmente la memoria storica, il racconto di come veniva utilizzata l'acqua, di quando l'acqua non usciva dal rubinetto ma veniva tirata fuori dai pozzi e veniva in qualche modo veramente sudata goccia a goccia, non è stata raccontata tramite i libri di storia, non è stata raccontata insomma tramite, che ne so, codici QR o tramite app di intelligenza artificiale, ma sono stati portati appunto i nonni, gli anziani del paese, che hanno raccontato tramite i loro ricordi ai nipoti, ai ragazzi, proprio la memoria viva di Garaconei, come si faceva quando loro erano giovani e quando appunto l'acqua non usciva dai rubinetti, a portare l'acqua nelle case. Insomma, questo è molto importante, perché raccontare, portare avanti queste tradizioni, forse raccontare veramente con la memoria viva come funzionava, forse responsabilizza anche un pochino di più rispetto a come dire, a cose fredde, che cosa vuol dire usare responsabilmente le cose. Sicuramente questa cosa qui ha fatto anche sentire insomma gli anziani, che sì vabbè, me l'hai già detto, sì, che magari insomma si sentono anche un po' talvolta inutili e soli. Essere protagonisti di una lezione a questi giovani studenti sicuramente ha fatto bene sia loro sia agli altri. Insomma, quindi questo progetto Memoria Viva, ben venga questo rapporto intergenerazionale che fa sempre bene.
0: Ricordate che i nostri amici più grandi, parenti o non parenti, hanno tanto da raccontare, tanto anche da insegnare. Spesso volentieri ce lo dimentichiamo, invece bisognerebbe ascoltarli un pochino di più, no? Perché c'è quella saggezza popolare che a volte andrebbe anche scoperta. Poi attenzione, ci possono anche essere tantissime cose su cui non si è d'accordo, i tempi sono cambiati eccetera, però ricordatevi che poi le cose si ricicciano, si riciclano magari in modi differenti, però la saggezza popolare delle persone che hanno qualche anno più di noi, spesso e volentieri bisogna sempre ascoltarli.
1: La memoria.
0: Bene, noi adesso vi salutiamo, noi torneremo domani mattina puntuali come sempre su Calimba de Magnana, ma io sarò a Tenerife e tu sarai ovviamente
1: inchiodata
0: lì magari con le gambe in piscina, se fa ancora questo caldo. Io voglio ridere oggi, il viaggio, questo caldo, vedremo un po'. E quindi domani appunto Calimba de Magnana da Tenerife e da Fuerteventura, ma Tenerife non finisce qui, perché per tutto il weekend ci vedrà coinvolti. Domani sera, ricordiamolo ancora una volta, Italia Business Canarias fa il suo compleanno, quindi sarà un apericumple, chiamiamolo così, dove praticamente tantissime persone, tanti ospiti, tante cose da fare e da ascoltare in questo appuntamento al Sueño Azul del sud di Tenerife, un posto bellissimo, magnifico, con una panorama fantastico. Assisteremo credo a un tramonto incredibile e naturalmente a bordo piscina ci saremo anche noi con la nostra postazione mobile di Radio Calima, saremo in diretta dalle 19 in poi a raccontare questo avvenimento. E per finire il nostro weekend tenerifegno, saremo sabato mattina dalle 11 alle 13 per Toda Calima con gli amici Luca e Selvaggio di Toda Canarias, in diretta dal ristorante asiatico che si trova appunto in Los Cristianos, un posto fantastico. Ricordatevi di prenotare se volete appunto farlo, perché in qualche modo potreste anche essere vicino a noi e mangiare insieme a noi, e mentre noi siamo in diretta, ok? Quindi Mr. Chen, vi ricordiamo che è veramente un posto fantastico, così si mangia un ottimo sushi e un ottimo ramen. Intanto noi vi salutiamo, andiamo a fare la pappa, tanto per fare una cosa nuova.
1: Esatto, quasi mangia se beve,
0: se mangia e se beve sempre. Ciao. Le Canarie.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con androni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno insieme con tante notizie, ovviamente con tanta musica. Tra poco parliamo di dolci, cose buone, il croissant, che è uno di quegli alimenti che pensavo non avesse bisogno, no, di grandi rivoluzioni. Ci sono determinate cose che non devono essere cambiate, ma vanno bene così: burro, sfoglia, magari crema, cioccolato. In Thailandia invece qualcuno ha deciso che mancava una cosa: i peli. In che senso, Yuri? Ve lo spiego tra poco.

te. Vi è mai capitato per amici di The Mag di prendere un alimento, un panino, una pizza, anche un dolce, trovare dentro un piccolo peletto? Ecco, cambia totalmente, no, lo sguardo che avevamo verso quell'alimento. Siamo inorriditi e quindi molti giustamente decidono di farsene fare un altro, comunque di riportarlo indietro. Totalmente diversa è la storia che vi voglio raccontare. Dobbiamo andare in Thailandia. Una pasticceria di battaglia è diventata virale per una creazione decisamente particolare, i cosiddetti croissant pelosi. Naturalmente non ci sono veri peli, per fortuna mi verrebbe da dire.

però questo effetto viene ottenuto utilizzando il fat choy, che è un ingrediente commestibile dalla forma filamentosa e dal colore scuro, tradizionalmente utilizzato in alcune cucine asiatiche, e il risultato visivo è talmente particolare che queste fotografie hanno iniziato a girare un po' sui social, perché sembrano dei croissant pieni zeppi di peli. È la dimostrazione perfetta, secondo me, questa nuova creazione di come funziona il cibo nell'epoca dei social. Non deve essere soltanto buono, deve anche riuscire a fermare il nostro pollice mentre scorriamo lo schermo. Se tu vedi una persona che si sta mangiando un croissant con dei peli sopra, che poi non sono peli ma comunque sembrano veri e propri peli, ti fermi. La cosa bella è che è molto buono, è un'ottima creazione, sta andando molto bene lì da quelle parti. Visivamente non è il massimo, però non sono peli veri. La cosa negativa è che effettivamente, se ci capita il vero pelo, in quel caso non te ne rendi conto, quindi non puoi più portarlo indietro, te lo devi mangiare così come sta.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Giovedì insieme The Mag con Yuri Calliola. Adesso c'è lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin è il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca: momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la banca centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1: Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1985 con Pino Daniele, Resta, resta con me.

poco, cari amici, parliamo di rientro dalle ferie. Il primo giorno dopo le ferie è già abbastanza traumatico, no? Perché suona di nuovo la sveglia, le mail sono magari accumulate. Secondo un nuovo trend social, almeno una cosa possiamo evitarla: passare 8 ore con pantaloni che stringono e scarpe che vorremmo lanciare dalla finestra. Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa proprio dall'armadio. Tra poco si parla di questo.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa dall'armadio, cari amici, quindi è una cosa molto, molto importante da tenere in considerazione se siete appena tornati dalle ferie o comunque da utilizzare per le prossime ferie, per i prossimi rientri. Si chiama cortisol dressing ed è una tendenza che sta circolando sui social proprio in questo periodo di rientro. L'idea non è che un vestito possa magicamente abbassare il cortisolo, il concetto è molto più semplice: scegliere degli abiti comodi e poco costrittivi per affrontare le giornate già stressanti senza aggiungere il disagio fisico è la scelta migliore che possiamo fare. Quindi spazio a cosa? Spazio a pantaloni più morbidi, camicie larghe, scarpe comode, tessuti piacevoli sulla pelle. Mentalmente questa cosa, psicologicamente questa cosa fa veramente tanto. Il trend si collega anche al concetto di un rientro cognitivo studiato in psicologia, secondo cui ciò che indossiamo può influenzare alcuni aspetti della percezione del comportamento, ma trasformarlo in una cura antistress sarebbe quasi esagerato. Io però una cosa la capisco: se devo affrontare 74 mail, 3 riunioni, qualcuno che alle 9:05 mi chiede già hai un minuto, dobbiamo risolvere una cosa, almeno lasciatemi respirare nella camicia, nei pantaloni, negli abiti che ho deciso di indossare. Non risolverà completamente la giornata, ma eviterà di peggiorarla.

C'è una cosa molto bella che sta accadendo nel mondo: le vecchie ferrovie stanno diventando alcune delle piste ciclabili più belle. Tra poco parliamo proprio di queste, dove si trovano e come sono diventate, come si sono trasformate nel tempo.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo di binari abbandonati, di vecchie stazioni e di gallerie dove per decenni sono passati i treni in molti luoghi del mondo. Invece di lasciar scomparire, no, questi luoghi, hanno deciso di fare una cosa diversa. Li hanno trasformati in dei percorsi da attraversare in bicicletta. Ci sono le cosiddette rail trails, che sono delle vecchie linee ferroviarie riconvertite in appunto piste ciclabili e percorsi pedonali. Alcune sono diventate vere attrazioni turistiche. Tra gli esempi più spettacolari c'è la Vías Verdes de Hoyos Negros in Spagna, ricavata da un'antica ferrovia mineraria che è diventata veramente molto bella, anzi vi consiglio di andarla a vedere sui social. Ma ci sono anche dei percorsi simili che esistono un po' in giro nel mondo, tipo in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti ce ne sono tantissime, ma anche Australia, Nuova Zelanda. La cosa interessante è che una ferrovia possiede già molte caratteristiche, no, perfette per una ciclabile, quindi la pendenza, che è generalmente graduale, i tracciati continui, i ponti, le gallerie, percorsi che attraversano territori lontani dal traffico automobilistico. Quindi una struttura che è stata costruita più di 100 anni fa per spostare treni può avere una seconda vita completamente diversa, mettendoci sopra non appunto dei treni ma delle biciclette o comunque delle gambe delle persone che ci camminano. E mi piace anche l'immaginario di tutto questo, no? Prima su quei percorsi bisognava correre per non perdere il treno, adesso il bello è esattamente il contrario: puoi andarci piano, puoi goderti quello che è la natura ad offrirti.
0: Sì.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ventenne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane trasportata in ospedale in codice rosso non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang, chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.

0: Libreria Volgi il Tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un successo del 1996 con Pooh, Amici per sempre.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Massima allerta a Gran Canaria, dove un principio di incendio boschivo ha colpito il comune di Galdar, precisamente nella zona di El Sauciglio, sulla strada statale Gran Canaria 220, costringendo le autorità a evacuare a scopo precauzionale diverse abitazioni. Il governo regionale ha esteso lo stato di allerta per il rischio di incendi boschivi anche alle isole di Tenerife, La Palma ed El Hierro, a causa di una intensa ondata di calore con temperature massime che supereranno i 34 gradi centigradi in molte zone dell'arcipelago. Per quanto riguarda le iniziative sociali, a Tenerife, 600 giovani avranno l'opportunità di partecipare a 12 escursioni formative guidate nel celebre Barranco de Masca, da qui fino al mese di dicembre, combinando lo sport all'aria aperta con la valorizzazione dell'ambiente. Sul fronte culturale a Lanzarote è stata ufficialmente presentata l'edizione 2026 del Festival di Letteratura di Lanzarote, che prenderà il via il prossimo 8 ottobre presso il Centro e il Fondeadero a Arrecife e si svilupperà con eventi diffusi fino a dicembre. Infine, la Dea Bendata ha baciato l'isola di Lanzarote, dove nell'ultimo sorteggio della lotteria Bonoloto è stato registrato un biglietto vincente di seconda categoria nel comune di San Bartolomé de Tirana, regalando al fortunato vincitore oltre 53.000 euro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Di bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Calima, rovinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri italiani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi siamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita a percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: En Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la norma per cui un minore viene allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, sono previste multe fino a 1000 euro. Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in primo piano, abbiamo fatto enormi progressi, la Board of Trade è un meccanismo completamente nuovo dal successo incredibile, ha commentato Trump. Sono qui su invito del presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli, le parole di Xi Jinping. La cronaca, nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Losa Vicenza in arte Mike Bird e star del programma Amici, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante all'ospedale maggiore di Bologna. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza ritenendo inesistente il nesso causale tra decesso e ritardo della diagnosi. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Ed è tutto.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
2: Ma dai, con chi?
1: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
2: Bello! Io invece mi farei una crociera.
1: Fanno anche quelle!
2: Sì, ma sei sicura del servizio?
1: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
2: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
1: Mandagli un messaggio su WhatsApp. Più 34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Massima allerta a Gran Canaria, dove un principio di incendio boschivo ha colpito il comune di Galdar, precisamente nella zona di El Sauciglio, sulla strada statale Gran Canaria 220, costringendo le autorità a evacuare a scopo precauzionale diverse abitazioni. Il governo regionale ha esteso lo stato di allerta per il rischio di incendi boschivi anche alle isole di Tenerife, La Palma ed El Hierro, a causa di una intensa ondata di calore con temperature massime che supereranno i 34 gradi centigradi in molte zone dell'arcipelago. Per quanto riguarda le iniziative sociali, a Tenerife, 600 giovani avranno l'opportunità di partecipare a 12 escursioni formative guidate nel celebre Barranco de Masca, da qui fino al mese di dicembre, combinando lo sport all'aria aperta con la valorizzazione dell'ambiente. Sul fronte culturale a Lanzarote è stata ufficialmente presentata l'edizione 2026 del Festival di Letteratura di Lanzarote, che prenderà il via il prossimo 8 ottobre presso il Centro e il Fonde Adero a Arrecife e si svilupperà con eventi diffusi fino a dicembre. Infine, la Dea Bendata ha baciato l'isola di Lanzarote, dove nell'ultimo sorteggio della lotteria Bonoloto è stato registrato un biglietto vincente di seconda categoria nel comune di San Bartolomé de Tirana, regalando al fortunato vincitore oltre 53.000 euro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima! Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Calima, rebobinas el tiempo. Viajamos en el tiempo hasta 1973 con Doobie Brothers, Long Train Running.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: ¿Qué harías si el de la foto fuera yo?
1: En Canarias.
2: Es en la hora 18, 31 minutos.
3: Sono le 18 e 31 minuti. Radio
4: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna ad eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026. L'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmine Paolini che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o

0: gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44. Da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso, ti aspetta.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Bentrovati, buon giovedì 24 settembre con il GR delle buone notizie. Dalla diffidenza alla personalizzazione della terapia ormonale sostitutiva e menopausa. È un passaggio storico quello segnato, tra le altre cose, dalla decisione della Food and Drug Administration statunitense di rimuovere i black box warning, ovvero la più severa avvertenza di sicurezza prevista per i farmaci per la menopausa. Il congresso di endocrinologia ginecologica dell'Associazione Medici Endocrinologi ha fatto il punto sulla svolta maturata dopo oltre due decenni di nuove evidenze. Se vi doveste trovare nelle foreste pluviali del Madagascar, potreste imbattervi in una performance lirica a livello tecnico di esecuzione degna dei palcoscenici blasonati. Solo che non c'è un palcoscenico, non ci sono riflettori, a esibirsi non sono cantanti lirici ma dei lemuri indri. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS Computational Biology ha scoperto che questi animali possono modificare l'apertura della bocca per amplificare determinate frequenze sonore, proprio come fanno i tenori e le soprane durante un'opera quando emettono note alte. La musica non ha età e lo sa bene William Shatner, che a 95 anni è esordito con la sua band Heavy Metal sul palco del Riot Fest al Dagas Park di Chicago. Ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, ora sto esplorando la distorsione, ha detto l'ex interprete del capitano James Kirk in Star Trek prima della performance, accompagnato dalla sua band. Iconica villa della serie TV anni 90 Will, il principe di Bel-Air, di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di circa 20 milioni di euro. Costruita negli anni 30 in stile coloniale, appartiene alla stessa famiglia dal 1978 che all'epoca la comprò per circa 732 mila dollari. Per loro è stata semplicemente il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un'icona della televisione grazie alla serie cult. E con grande sorpresa non si trova affatto nel quartiere di Bel-Air, come raccontava la sigla, bensì a Brentwood. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalimba. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Ligabue, qualcosa per te.
2: Ti ho sentito.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 31 minutos.
2: Sono le 23 e 31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1978 con Renato Zero, Il Carrozzone.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno